horizonto, chiare si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta osta culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

autobuso, mi lasas camparan la infanezza alla foiro, della desiro e mi resesti de giusto spenso. En la cuireio della pensione, mi exigias revoi che ormono, e la mattena sto aspettando, che a tivi semoi faras miracoli, che al feio

orizzonte, c'è si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafo un catapioco, dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi careva spri, e da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobuso, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro, c'è la desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta spettacolo, che a Dio i semi farà sviraggio, c'è il

orizzonte c'è e si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco. Dimmi morì che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta culo mi senza censuro, i fermaso culo mi cadeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più spesso. E la cui rei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a Dio i semi farà smiragono.

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta a scafon che da pioco. Dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta osta e culo mi senza censuro, e ferma so culo mi chiedeva spri. E da vagino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che attivi se mi farà smiracolo, c'è il